Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili amici ascoltatori in questa nostra speciale giornata dove commemoriamo la festa del lavoro del primo maggio e vi invitiamo poi a seguire canzoni rappresentanti dell'Albania al Festival Eurosong. A tutti un buon ascolto. Primo maggio, giornata commemorativa del lavoro, quella del primo maggio. È una giornata universale per celebrare la festa dei lavoratori, giornata che nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. Ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché la festa dei lavoratori si commemora proprio il primo maggio? Parliamo quindi di eventi delle origini di questa festa. La scelta della giornata del primo maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarket avvenuta al Chicago nel 1886. Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno, mentre all'epoca si arrivava anche a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì. Il 3 maggio i manifestanti riuniti davanti alla fabbrica McCormick vennero attaccati dalla polizia senza motivo, un attacco che provocò 2 morti tra i manifestanti e diversi feriti. Il 4 maggio scoppiarono degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti. L'evento causò l'indignazione dell'opinione pubblica e il giorno seguente altri lavoratori si aggiunsero alle proteste. Ma i disordini erano solo all'inizio. Il giorno successivo la tensione crebbe. Nuovi manifestanti si aggiunsero allo sciopero e nel corso di un raduno pacifico ad Haymarket Square, uno sconosciuto lanciò un ordigno contro i poliziotti che presidiavano la piazza. Uno di loro viene ucciso e fu a questo punto che la polizia iniziò a sparare sulla folla, uccidendo alcuni manifestanti e 7 poliziotti caduti sotto il fuoco amico.

8 persone collegate con le proteste furono arrestate e per 7 di loro la sentenza fu di condanna a morte. Successivamente per 2 di 7 la sentenza fu commutata in ergastolo. Non c'erano in realtà prove che tra gli arrestati vi fosse la persona che aveva lanciato l'ordigno. Ciò nonostante, la giuria emesse verdetti di colpevolezza per tutti e 8 gli imputati. La notizia della sentenza indignò gli operai di tutto il mondo e i condannati diventarono i martiri di Chicago. Morendo, August Spice, uno dei condannati, disse: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che strangolate oggi». La festa del 1° maggio divenne ufficiale in Europa a partire dal 1889, quando venne ratificata a Parigi dalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i sindacati e i partiti operai e socialisti europei. In Europa il mercato del lavoro è estremamente diversificato a livello di paesi e settori. Alcune tendenze generali includono: tasso di disoccupazione. Prima della pandemia di Covid-19, molti paesi europei stavano registrando tassi di disoccupazione relativamente bassi, sebbene con alcune disparità regionali. La pandemia ha tuttavia avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione in molti paesi. Il mercato del lavoro digitale. C'è stata una crescita domanda di competenze digitali in molti settori. La digitalizzazione sta influenzando il modo in cui vengono creati e mantenuti i posti di lavoro in Europa. C'è poi il lavoro autonomo e gig economy. C'è stato un aumento dei lavoratori autonomi e anche della gig economy in Europa, con un numero crescente di persone che scelgono di lavorare in modo più flessibile o freelance. C'è la formazione e sviluppo delle competenze. Gli sforzi per migliorare la formazione e lo sviluppo delle competenze sono diventati sempre più importanti, poiché le aziende cercano di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è stata una maggiore attenzione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con molte aziende che offrono politiche di lavoro flessibili e altre iniziative per sostenere il benessere dei dipendenti.

Le professioni più popolari tra i giovani in Europa possono variare a seconda dei fattori culturali, economici e sociali di ciascun paese. Tuttavia ci sono alcune tendenze comuni che emergono. Tecnologia e informazione. Molte giovani generazioni sono attratte da carriere legate alla tecnologia e all'informatica, come sviluppatori software, ingegneri informatici, data scientists e esperti di cyber security. Queste professioni offrono spesso opportunità di innovazione, crescita professionale e compensi competitivi. C'è poi il settore sanitario. Le professioni nel settore sanitario, come medici, infermieri, terapisti e tecnici di radiologia, sono spesso popolari tra i giovani interessati a fare una differenza nella vita delle persone e a contribuire al benessere della società. Si parla poi di ambiente e sostenibilità. Con una maggiore sensibilizzazione sui problemi ambientali, molte persone giovani mostrano interesse per la carriera legata all'ambiente, come consulenti ambientali, ingegneri ambientali, esperti di energie rinnovabili e ricercatori nel campo della sostenibilità. Parliamo poi di creatività e intrattenimento. Settori come arte, design, musica, cinema e media continuano ad attirare giovani con talento creativo interessati a esprimere se stessi e a contribuire alla cultura e all'intrattenimento. Si schiera in questa classifica imprenditorialità e startup. Molti giovani sono attratti dall'idea di creare le proprie imprese e lavorare nel mondo delle startup, dove possono mettere in pratica le proprie idee innovative e avere un impatto significativo sul mercato. Ma c'è anche il settore della moda, che continua ad attirare giovani interessati al design, alla produzione, al marketing e alla gestione dell'industria della moda e del lusso. Queste sono solo alcune delle professioni popolari tra i giovani in Europa, ma la scelta di carriera dipende spesso dalle passioni personali, dalle aspirazioni e dalle opportunità disponibili in ciascun contesto locale. Gentili amici, abbiamo parlato della festa del lavoro di 1° maggio. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia. To understand what it means, so many tears.

Il cantante Eugene Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.